0: 有時就係要，即係我都而家同緊啲比較 junior 啲嘅運動員咁溝通啦。咁其實我都同佢哋講話，有時咧有啲位我哋係未必做到人哋咁好嘅。咁但係咧，如果我都做到嘅話，咁佢哋應該都會做到嘅。咁呢個都係係啊。咁大家一個喺大家一個好有共鳴嘅環境底下，互相扶持咯。
1: 冇錯，冇錯。
2: 好，咁我哋先休息一陣，新聞翻到嚟咧，繼續同大家講下究竟運動是良藥呢個概念啦。